tutti alla caspa parlano di Fatma, che dovunque va col Gusla cosa fa da incantare pure alla. Ed ognuno sta a sentir Fatma quando pizzica il suo Gusla. Il Pascià Barù, vecchio come il cuc, disse al grande Luc, mamma Luc, corri subito nel suc. Presto vola va, portami Fatma e vediamo se col Gusla.

0: Babaruch Pasha si addormentò. Con ingenuità disse allora Fatma:
1: torna la casba perché qua per il Pasha ci vuole altro che il gudla.
0: Oh, povero Baruch, disse il grande eunuco,

0: Questa, miei signori, è la storia della samba. Voi tutti sapete presso poco com'è il ritmo della samba, conoscete i passettini della samba, ma probabilmente nessuno di voi sa come è nata la samba. Bene, vi dirò che uno dei fatti più importanti nella storia della samba avvenne esattamente nel 1948 alla famosa cantante Josephine Baker. Vamos, vamos, amigos!
1: La Josephine Baker cantava e tutto il teatro applaudiva. Un tale con aria giuliva, porgendo un'oliva, le chiese così:
0: una samba, por favor.
2: Oui, monsieur. Por favor,
3: sì, signor.
0: Por favor.
3: Sì, signor.
1: Una samba, por favor, por bailar.

0: La Joséphine la contenta et cantò presse à poco cosa.
1: J'ai des amours, mon pays est Paris. Paris, Paris, Paris, Paris. Grazie, grazie, io mi changé la robe, grazie.
0: Altro fatto importantissimo nella storia della samba avvenne nell'aprile del 1949 in un giardino d'infanzia. Vamos, vamos, amigos!
2: Cantavano i bimbi all'asilo, un inno di festa giulivo.
3: A un tratto il bidello impazzito, saltando su un dito, richiese così:
0: una samba, por favor,
4: sì,
0: por favor,
4: sì,
0: por favor,
4: sì,
3: una samba, por favor, por bailarla con il mio amor.
0: Ma i frugoletti che non conoscevano samba cantarono all'incirca così:
5: tra le rose e le viole, una samba ci sta bene. Noi vogliamo tanto bene a Gino Bartoli e Mazzola.
4: Viva Matteo, viva!
0: Altri fatti potremmo raccontarvi a centinaia, ma preferiamo tirare le somme. Vamos, vamos, amigos!
2: Così fu inventata la samba, che piace di più della rumba.
3: Ed oggi c'è sempre qualcuno che offrendo un digiuno ci chiede così:
0: una samba, por favor,
6: sì, signor,
0: por favor,
6: sì, signor,
0: por favor,
4: sì, signor.
3: Una samba, por favor, por bailarla con il mio amor.
0: Sapendo di che samba si tratta,